che è un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna mamma ancora, a chi si è sentito maestro un allievo, e poi in un attimo